0: E-Radio, il est 21h. E-Radio, animons l'Europe. E-Radio, il est 22h. E-Radio, animons l'Europe.
1: La strada si arrampa e fatta, quest'auto è una bestia.